0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 5:20, buongiorno, la musica dell'estate, abbiamo parlato anche di come erano le estati di tanti anni fa, di come cambiano poi i tempi, insomma le scelte di ognuno di noi in un periodo in cui dovremmo comunque essere un po' più spensierati e tranquilli. A proposito di viaggi, no? Avete mai pensato, vi siete mai chiesti perché il cibo in aereo sembra sempre un po' insipido? A me è capitato un po' di volte, quelle poche volte, perché io volo veramente poco per problemi, insomma, soprattutto in fase di atterraggio, ma pare che non sia non è la colpa dello chef che ci fa delle prelibatezze che non vi sto qua a raccontare, è perché a 10.000 metri di altezza, tra pressione e aria secca, le nostre papille gustative perdono fino al 30% della sensibilità, e sale e zucchero, insomma, non hanno lo stesso sapore. Quindi rilassatevi, la pasta non era scondita, eravate soltanto troppo in alto.

0: Che bella, Lock It Out of Heaven, Bruno Mars, riscoltata tra i nostri grandi successi. Siete sulla radio 100% grandi successi, ovviamente RDS del buono con Giulio Caproni, e a quest'ora alle 5:24 si gioca Quizzapando.
1: Quizzapando,

0: dai, dai, prontissimi a smanettare con i cellulari per vincere la special RDS Bag. Bisogna cercare, lo sapete già, l'indizio sull'app di RDS. Se non ce l'avete, scaricatela oppure aggiornate l'ultima versione, comunque gratis. Cliccate sul banner del gioco proprio da questo momento, posizionato sopra il player, lo trovate facilissimo. Grattate l'immagine come si fa con un gratta e vinci e scoprite l'indizio che vi renderà tutto più facile. Poi dalla scheda dell'app vi basterà andare sul tasto verde per inviare direttamente la risposta via WhatsApp. Allora, attenzione, la domanda di stamattina è questa: ti danno sempre una mano? Ripeto, ti danno sempre una mano. Volate sull'app RDS, grattate la foto, scoprite l'indizio e provate a indovinare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Belli che siete, dai che ci facciamo un bel viaggio insieme, soprattutto nei prossimi 10 o poco più, con una sequenza mixata da sentire a tutto volume. C'è Maurizio Rocca.

0: quell'inizio lì di Elisa, molto international, le sue hit meravigliose come Labyrinth o questa Heaven Out of Hell che chiude la sequenza mixata. Da Maurizio Rocca qui su RDS, la musica al 100%, 20 minuti alle 6 del buono Caproni, insieme facciamo alle 9. So che l'ora la renderemo un po' tematica, abbiamo cominciato a parlare di viaggi addirittura i 2000 anni fa, a proposito dell'estate. Faremo fra poco invece una sorta di riscoperta del viaggio in solitaria e parleremo anche del mito centenario della strada più famosa del mondo. Fra poco, su RDS.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Beh, se poi volete raccontarci un po' come va là fuori, anche i vostri viaggi, 388 22 388 22.

E poi ci sono tutte le combo dell'estate, no? Merkin Cremont con Serena Brancale, The Colors, insieme per Partenope, per i nostri grandi successi di una stagione che comunque piano piano volge al termine. Visto che tutta l'ora l'abbiamo così trattata parlando di viaggi, amici, la tendenza degli ultimi tempi è sempre più forte del solo travel. Pensate, ne stavamo parlando anche a microfoni spenti con il mio dirimpettaio virtuale Giulio Caproni. Cioè, viaggiare da soli non è più una scelta dettata dalla mancanza di compagnia, ma è come dire, di una ricerca consapevole di essere autonomi. Certo, bisogna fare proprio un viaggio introspettivo prima di cominciare a vederla o avere la mente molto aperta, no? C'è una recente indagine condotta su 9.000 persone che evidenzia come la motivazione principale sia per oltre il 30% degli intervistati la totale libertà di gestire poi i ritmi e tutte le varie esperienze. Sorprendentemente, chi sceglie poi di partire non sono solo single, ma sempre più persone, magari felicemente in coppia o sposate, che cercano un momento di crescita personale e riconnessione con se stesse. Ed è un modo nuovo di intendere la vacanza, dove la solitudine diventa un momento di conquista invece che di sconfitta. E se si parla di libertà e grandi spazi, è impossibile non pensare alla madre di tutte le strade, la Salerno Reggio Calabria, no scherzo, la leggendaria Route 66 da Chicago a Los Angeles. Questo nastro d'asfalto non ha semplicemente collegato due città nel tempo, ma ha plasmato proprio l'immaginario collettivo, no, di intere generazioni. Nel 2026, proprio in quest'anno, la Route 66 compie un secolo di vita, 100 anni fatti proprio di motel nostalgici, stazioni di servizio d'epoca. Più che una semplice via di comunicazione, un vero simbolo di viaggio, incontro all'ignoto, poi dei paesaggi veramente, degli orizzonti fantastici. Quante volte abbiamo visto foto e video, anche film, a narrare questa strada. Quindi, amici, viaggiare rimane l'atto di libertà più profondo a nostra disposizione, in famiglia, con amici o da soli, percorrendo la ormai centenaria Route 66 una volta nella vita sarebbe proprio da fare, magari in sella ad una Harley Davidson, magari uno se la può permettere, altrimenti la noleggia, eh sì.

0: Ragazzi, solo 20 anni Sienna Spyro, Material Lover, si parla tanto di lei, della sua bella voce, dello stile, insomma, delle canzoni che vi stiamo passando da un po' di tempo e che stiamo conoscendo. Mancano pochi minuti alle 6, venerdì 21 di agosto, tutta l'ora abbiamo parlato di vacanze, anche di turismo, delle stelle, no? A quanto pare quest'anno il vero trend dei viaggi non sono le spiagge affollate, soltanto, almeno solo quelle, ma l'astroturismo. Cioè sempre più persone scelgono mete isolate, lontane dall'inquinamento luminoso, solo per ammirare il cielo stellato e la Via Lattea. Certo, bisogna allontanarsi un po' dalla città, coperta, naso all'insù, magari RDS sotto nelle cuffie, la combinazione
1: lascia
0: perfetta.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: e va.
1: Giovanotti, un mondo a parte su RDS. Allora, abbiamo già cominciato a parlarvi del nostro quizzappando, lanciato il gioco anche per questo inizio di giornata, il gioco dell'estate in palio, lo sapete, c'è cioè la fantastica special RDS bag, piena di gadget esclusivi. Per giocare non vi diamo aiuti in onda, aprite l'app di RDS, cliccate sul banner sopra il player, grattate l'immagine per scoprire l'indizio visivo, poi tasto verde, inviateci la risposta su WhatsApp. La domanda di stamattina è: ti danno sempre una mano. Grattate, grattate, volate sull'app e provate a vincere.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Siamo tornati, la radio è quella 100% grandi successi, dalle 5 alle 9 per una settimana intera sarete con lo zio del buono, con Giulio Caproni che è a Roma, che mi segue tutto, in regia, insomma tutte le chiacchiere, poi ci facciamo anche microfoni spenti, io trasmetto dal Salento ma abbracciamo davvero tutta l'Italia che si muove già alle prime luci dell'alba, sia per raggiungere magari il mare, la montagna, il lavoro, perché tanti le vacanze le hanno già lasciate alle spalle. 388-2238-822 se vi va di raccontarci un po' come va là fuori, come è iniziata questa giornata. L'ora invece la iniziamo con questa canzone.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo.

0: il volume della tua estate.
1: Parole diverse ma stesso universo.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

La sequenza delle 6, sono le 6:15, si chiude con Francesco Gabbani, Sam & Funk, siete su RDS. Questa ora parleremo molto di che cosa potrebbe salvare questo mondo oramai sotto sopra. L'ironia, quanto è bella l'ironia, amici, trasformare anche i piccoli problemi in grandi momenti di comunità. Fra poco ne parliamo, state con me.

0: Bellone.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Sono le 6:16, andiamo in redazione RDS da Paola Gubbiotti per sentire i primi fatti del giorno.
7: Migranti anche Finlandia e Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria, riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia nell'ambito del regolamento di Dublino e del nuovo patto europeo. Montepaschi dal CDA via libera alla doppia offerta per l'acquisto di Banco BPM e Banca Generali, mossa alternativa all'OPAS lanciata sull'Istituto Senese da Intesa San Paolo. Medio Oriente, nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, comunicato congiunto di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, e l'Unione Europea valuta sanzioni contro i progetti di espansione di Tel Aviv. A Palermo una bimba di 4 anni muore per la difterite, non è in gravi condizioni il cugino ricoverato con gli stessi sintomi, la piccola non era vaccinata, aperta un'inchiesta. Ex Silva, Giorgia Meloni annuncia un tavolo sulle manifestazioni di interesse i primi giorni di settembre. Sergio Mattarella chiede un impegno nazionale per occupazione, salute e sviluppo a Taranto. Oggi il capo dello Stato, il presidente del Consiglio nella città pugliese per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. E siamo allo sport, il calcio, Conference League, andata dei preliminari a Bergamo. L'Atalanta fa 0-0 con la

Talk to you su RDS, c'è del buono che vi deve parlare. E allora vi porto in Calabria, più precisamente a Soveria Mannelli. Cosa succede? In provincia di Catanzaro, dove ogni anno, amici, va in scena un evento decisamente fuori dal comune, ovvero il Festival del Lamento. L'idea è di un gruppo di giovani locali, davvero semplice, quanto geniale, trasformare la classica protesta quotidiana in un rito collettivo, no? Mal comune, mezzo gaudio, cambio sindaco, diceva qualcuno. Perché? Perché lamentarsi da soli fa male, farlo insieme ad altri alleggerisce un po' i pesi, no? Soprattutto stimola magari nuove idee. Qui trovate in questa Soveria Mannelli, in questo Festival del Lamento, stand up comedy, musica dal vivo, ci sono incontri anche con ospiti illustri e poi amici che nel frattempo magari hanno fatto e vissuto vita altrove, con l'obiettivo che il malcontento può diventare una straordinaria occasione d'aggregazione e cultura. Me lo segno il Festival del Lamento, visto che ci vado spesso in vacanza da quelle parti. Di necessità virtù, direbbe qualcuno, e perché lo dico anch'io stamattina? Perché da Catanzaro vi porto per qualche istante in Canada, per una storia molto carina, anche paradossale, visto che sfodero citazioni illustri, mi viene anche quella da grandi poteri, no? Derivano grandi responsabilità. Ma cosa è successo da quelle parti? Qui un dipendente di un cinema, utilizzando un po' di fantasia, ha dato immagine a qualcosa che proprio in un cinema era venuta meno. Non avendo ricevuto il poster promozionale, la locandina ufficiale per il nuovo film di Spider-Man, cosa ha fatto sto ragazzo? Ha disegnato Spider-Man, l'ha fatto proprio lui su un cartellone e poi l'ha esposto nell'atrio antistante al cinema, ma l'hanno rinominato Spooderman. Perché? Perché quella esposta, altro che, non è una versione deformata e volutamente brutta, diventata poi un famosissimo meme virale. Risultato, fan entusiasti, una trovata goliardica che ha fatto il giro del mondo. Insomma, la creatività, amici, continua ad essere la nostra risorsa più preziosa per sorridere sempre.

0: Annalisa, euforia, pensavo proprio di euforia della regola del sorriso, no? Sorriso anche al microfono, cioè questa pillola di psicologia rapida. Sapete che il cervello registra il sorriso anche quando parlate al telefono, appunto al microfono, proprio come sto facendo io in questo momento, arrivando poi in ogni anfratto e in ogni città della nazione. Che la voce cambia tono, diventa più calda e accogliente. Negli ultimi anni ci siamo abituati ad ascoltare la nostra voce su WhatsApp e a volte ci sembra antipatica, no? E noi qui a RDS sorridiamo sempre. Noi sorridiamo perché ci piace fare quello che facciamo, perché è il lavoro più bello del mondo, perché con voi dall'altra parte è impossibile non farlo, soprattutto quando ci sono delle novità che fanno parte ancora di questa estate, ed è una novità che sentiamo ora su RDS. Eccola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Cacciai. Animal.

0: Baby, 20 anni fa Pao e Soci piazzavano questo pezzo in tutte le classifiche. Era l'estate del 2005, Negrita rotolando verso sud, e voi che viaggiate verso sud, nord, ovest, est, insomma in qualsiasi punto cardinale, RDS, portateci con voi, con l'app, con l'autoradio in macchina, immagino, e per chi si è fermato magari a guardare, a prendere un caffè in un autogrill attraverso lo schermo del 265 del digitale terrestre. Fra poco aggiornamenti dalla redazione e poi parleremo di tecnologia, anzi tecnologia. State con me.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Siamo con Paola Gubbiotti, bentrovata Paola.
5: Buongiorno.
0: In redazione da te.
5: L'Unione Europea pronta a sanzioni contro Israele se dovesse portare avanti il suo progetto di un nuovo grande insediamento in Cisgiordania. Comunicato congiunto di Italia, Francia, Germania e Regno Unito: ritirare immediatamente i piani e porre fine all'espansione degli insediamenti. Migranti, Svezia e Finlandia si aggiungano a Svizzera, Austria e Germania nei trasferimenti di richiedenti asilo in Italia. La decisione nell'ambito del regolamento di Dublino e del nuovo patto europeo.

0: Il terremoto in Colombia, c'è l'ultimo bilancio ufficiale, 319 le vittime del terremoto che ha scosso il paese il 10 agosto, ci sono anche 260 dispersi, oltre 4.500 i feriti. Montepaschi, dal CDA Disco Verde, la doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali in risposta all'OPAS lanciata da Intesa San Paolo all'Istituto Senese, che proporrà un dividendo straordinario per un totale di 4 miliardi di euro. Ex Silva, Sergio Mattarella chiede un impegno nazionale per occupazione, salute e sviluppo a Taranto. Messaggio per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo oggi nella città pugliese. Giorgia Meloni annuncia un tavolo a Palazzo Chigi entro i primi di settembre per esaminare le manifestazioni di interesse. E siamo allo sport, il calcio a Bergamo, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel Tel Aviv, andata dei preliminari di Conference League. Il tennis, Flavio Cobolli in semifinale a Cincinnati. Questa è RD.
1: È venerdì 21 agosto, bentrovati sulla Radio 100% Grandi Successi e Altri Aggiornamenti con la redazione intorno alle 7.

0: Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, disco tra i più belli di quest'estate, poi magari riascoltati fra qualche settimana ci ricorderemo dei momenti belli passati in cui magari ascoltavamo proprio questa come canzone. Sono le 6:47, arriva Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: La nostra sigla che ci piace un sacco perché parliamo di tecnologia e lo confesso, questo tipo di tecnologia mi fa un po' paura perché ci spingiamo un po' sempre sui limiti dell'ingegneria, no? Non so quanto poi ci potrà servire questo nuovo robot di cui vado a parlarvi. Siamo in Cina dove l'azienda Unitree ha sconvolto il settore della robotica con il suo nuovo umanoide. Io quando dico già umanoide dico ma perché? Vabbè, comunque sviluppato in soli 3 mesi, questo robot vanta un salto verticale, pensate, di 2 metri e una velocità da capogiro, cioè ben 12,66 metri al secondo. Se il dato fosse confermato dalle verifiche ufficiali, supererebbe persino il record storico di sprint stabilito da Usain Bolt. Un traguardo reso possibile da gambe ingegnerizzate da circa 85 centimetri. Cioè hanno le gambe corte, però corrono tanto, e che aprono scenari su del futuro, insomma, del tutto nuovi.

Spostandoci negli Stati Uniti, l'aviazione ha festeggiato un momento storico. Invece, il 12 agosto scorso, il velivolo X-1 di Heart Aerospace ha completato con successo il suo primo volo negli spazi aerei di Plattsburgh. Con 32 metri di apertura alare e un peso superiore alle 11 tonnellate, il più grande velivolo elettrico a batteria mai costruito. Voi volereste su un aereo a batteria? Non lo so. I suoi 4 motori hanno garantito per 27 minuti di volo continuo con un consumo di appena $5 di elettricità, e un passo questo fondamentale magari verso il superamento del limite delle batterie nei cieli. Infine, volevo parlare di una soluzione geniale contro gli insetti estivi. La startup Photon Matrix ha creato uno scudo laser portatile. Mi fa molto ridere, perché in un futuro possibile andremo in giro magari per salvaguardarci e combattere le zanzare con questo sistema che scansiona proprio l'ambiente tramite dei radar. Individua le zanzare al volo, spara un raggio che ne neutralizza le ali, e l'azienda dichiara una velocità di abbattimento impressionante, fino a 30 zanzare al secondo entro un raggio di 6 metri. E quindi, che faccia paura o che possa aiutarci a vivere meglio, il futuro, amici, corre con una rapidità incredibile, più di Usain Bolt e più delle zanzare a questo punto.

0: Tre dischi dell'estate, questo di Gaia, Bossa Nostra. Pochi minuti alle 7. Buongiorno, perché avete acceso da poco la radio. Siete su RDS con Max Del Buono, con Giulio Caproni. Insieme facciamo le 9. Recap veloce, Giulio, posso? Sul Quizzappando, il gioco dell'estate, in palio, sapete, c'è la special RDS bag, ricca di tutti i nostri nuovi gadget estivi. Ricordatevi, l'indizio lo trovate solo sulla nostra app di RDS. Entrate, cliccate sul banner, grattate l'immagine e scoprite il suggerimento visivo. La domanda per vincere la special RDS bag di questa prima parte della giornata è: ti danno sempre una mano, non posso darvi altri aiuti, li trovate proprio sulla nostra app grattando. Ti danno sempre una mano, qual è la risposta? Volate sull'app, grattate la foto, provate a vincere con Quizzappando.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365.

0: 5 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: È venerdì 21 agosto, torniamo in redazione RDS della nostra Paola Gubbiotti per sentire i fatti in primo piano. Sentiamo.
3: Migranti anche Finlandia e Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria, riprenderanno i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia nell'ambito del regolamento di Dublino e del nuovo patto europeo. Il maltempo che sta flagellando il nord in Toscana, 23.000 fulmini, 6.000 le utenze senza elettricità. Genova è irraggiungibile da entrambi i lati dell'Aurelia, chiusa per rischio frane. In Valbadia, colata di fango e detriti, evacuazioni a San Cassino. Frana in alta Valle Brembana, isolati 4 comuni. Evacuato un campeggio nella Bergamasca, oggi allerta arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, gialla in 13 regioni. La crisi nel Golfo, lunedì saranno illustrate le misure per isolare l'Iran economicamente. Li abbiamo annientati militarmente, dice Donald Trump. E intanto il petrolio supera i $93 e il gas chiude i massimi da 3 anni e mezzo, oltre $65 euro al megawattora. In Italia la benzina supera la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Montepaschi, doppia offerta per rilevare Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di resistere con un progetto industriale alternativo all'Opas di Intesa San Paolo. Via libera del CDA al piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevede anche un maxi dividendo da 4 miliardi di euro. Lo sport, a Cincinnati vola in semifinale Flavio Cobolli, che batte in 3-7 l'americano Paul, affronterà il francese Arthur Fils. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, lo spagnolo fuori da aprile per infortunio al polso, attesa la decisione di Sinner, che ha accusato un problema al ginocchio. Il calcio, la Conference League, andata dei preliminari, a Bergamo l'Atalanta fa 0-0 con l'Apoel Tel Aviv. E siamo alle previsioni, con Trebi Meteo.
4: Nuovo fronte instabile questo venerdì 21 agosto sul nord Italia, interessato anche parte del centro. Si formano piogge, rovesci sparsi, ma anche nuovi temporali intensi associati a grandine, raffiche di vento. Attenzione ad accumuli considerevoli e possibili criticità. Le temperature saranno inoltre in conseguente diminuzione, anche marcata al nord, mentre avremo tempo stabile ed assolato al sud, sulla Sicilia, con caldo qui in accentuazione, complice anche correnti settentrionali in rinforzo. Dettagli ulteriori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
2: Grazie Paola Gubbiotti, a più tardi. Eccoci ritornati amici, tanti gli amici in viaggio. C'è Marco da Brescia che sta partendo verso Malpensa perché andrà in vacanza in Sri Lanka addirittura 2 settimane, mentre la compagna ci racconta di aver vinto un master in Corea del Sud, partirà questa sera, e starete un po' lontani insomma in queste vacanze per chi se le sta godendo. Molti rientri, traffico sicuramente in giro, ascoltando la radio 100% grandi successi, portateci con voi. 388 22 388 22 per raccontarci un po' come va questa giornata, almeno all'inizio. Ripartiamo da Jennifer Lopez di Let's Get Loud.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

7-9 minuti, anche Achille Lauro tra i nostri grandi successi comuni mortali, il titolo del singolo che abbiamo appena ascoltato su RDS. Spesso abbiamo raccontato e condiviso pensieri sul rallentare e di come imparando a perdere tempo poi si possa finire, no, per riscoprire la bellezza dei luoghi che ci circondano. Poco fa nel video al 265 del Digitale Terrestre vedevamo con Achille Lauro la Fontana di Trevi, per esempio. Dove stai andando? Da nessuna parte. Ecco, questa da bambini era una risposta normale, no? Da adulti da un po' di tempo è diventata quasi imbarazzante rispondere a questo quesito. Abbiamo dimenticato un po' una parola bellissima, e cioè ciondolare. Quanto mi piace ciondolare, e cioè camminare senza una meta, no? Questo è il significato, lasciarsi guidare dalla curiosità senza la fretta di dover produrre per forza qualcosa. Amici, il vagabondaggio mentale è davvero una risorsa. Quando smettiamo in realtà poi di essere focalizzati su un obiettivo, nel nostro cervello si attiva una rete che stimola proprio l'immaginazione. Già gli antichi romani distinguevano l'ozio creativo dall'accidia, e oggi rischiamo un po' di confondere tutto con il perdere tempo, no? Ma non tutto ciò che appare inutile lo è davvero. E quale occasione migliore per ciondolare se non la città in questo mese, nel mese di agosto? Restare in metropoli d'estate sembra spesso un piano B, una mezza sconfitta, no? Una tristezza. Eppure quando le città si svuotano rivelano quell'anima del tutto nuova, senza il traffico, il rumore della quotidianità. La psicologia ambientale, qualcuno dice, ci spiega che la percezione degli spazi cambia proprio completamente, quindi quelle strade caotiche diventano piacevoli passeggiate, anche i cortili nascosti si mostrano per la prima volta o lo notiamo forse meglio, no? Perfino i suoni della natura, tutto quando i tempi sono più dilatati, ritornano al centro della nostra attenzione. E quindi per 11 mesi corriamo per arrivare da qualche parte. A Roma si accorciano anche le parole di Mo famo se mon namo. Ad agosto finalmente Roma, come tutte le città, si abbassa il volume e ci permette di ascoltarla. E allora, non è un dramma, regaliamoci più spesso il lusso di rallentare, anzi di ciondolare, mi piace molto, lo adotterò da oggi, ciondolare, il termine quasi dimenticato ma che è davvero il più bello del mondo.

0: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Apri fibra e pinguini tattici nucleari. Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia, come in un quadro di Goya.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

che chi dorme in una stanza dipinta di azzurro, per esempio, riposa in media quasi 8 ore a notte. Io non lo sapevo, adesso vado a ridipingere la stanza di un azzurro cielo. Perché? Perché il cervello associa il blu alla calma, hai capito? Da evitare il rosso assolutamente, ma uno non è che si fa le pareti rosse, vabbè, è troppo stimolante. Quindi, pennello alla mano, io vado di là a ridipingere la mia stanza d'azzurro.

0: mezzanotte Elodie, i nostri grandi successi di questa estate, anche quelli dell'estate del 2022 con questa che abbiamo appena sentito. Siete su RDS, Max Del Buono, Giulio Caproni e siamo pronti a giocare questa volta con Gaetano, chissà da dove, perché era in macchina. Pronto Gaetano?
1: Pronto, buongiorno!
0: Ma dove stai andando? Dove stai andando?
1: Sto andando nell'entroterra siciliano stamattina, devo andare a fare dei rilievi in campo. Ma mi sono fermato.
0: E che lavoro fai, geometra? Che lavoro fai, geometra?
1: Sono un agronomo, facciamo lavoro per un'azienda di sperimentazione.
0: Ma bello, bello, poi in Sicilia, insomma, sì. Terra molto fertile. Senti, com'è la situazione? C'è traffico? Perché la Sicilia è una isola piena di turisti.
1: È un cantiere in questo momento.
0: È un cantiere. Ok. Però... immagino.
1: Va bene. Devo dire di no.
0: Si sta bene. Si viaggia bene. Sì. In che zona sei adesso?
1: Sono arrivato adesso, ho preso la Catania Palermo, quindi sto andando verso Enna.
0: Va bene, perfetto. Allora Gaetano, dobbiamo giocare per Quizzappando. Vi abbiamo dato degli indizi già intorno alle 5. La domanda di stamattina è: ti danno sempre una mano. Che cosa?
1: Vitamine.
0: Le vitamine. Perché grattando hai trovato delle lettere, vero? Che sono poi BCD, insomma, le vitamine che servono tantissimo a darci una mano. Grazie Gaetano, vinci la special RDS bag e te la spediamo direttamente in Sicilia, va bene?
1: Grazie mille, proprio incredulo appena ricevuto la chiamata.
0: Sei un grande, ti vogliamo bene, ciao, buon lavoro!

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Poi con Renzo e Mauro a partire dalle 9, minuto più, minuto meno, si tornerà a giocare a Qui Zappando qui su RDS. Invece c'è Francesco Cadente che ne mixa 4 di successi. Ora.
5: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: bello il ritmo di I'm a Believer degli Smash Mouth dal 2001 in chiusura di Sequenza Mixata, poco più di 20 minuti alle 8. Sapete che dal 31 di agosto torna la nuova programmazione per la nuova stagione autunno-inverno e tornano gli amici di Tutti Pazzi al completo con nuovi scherzi e nuove e novità bellissime. Fra poco, proprio dal percorso della stagione, insomma degli scherzi più belli appena trascorsa, ne sceglieremo uno io e Giulio per ridere un po' anche a quest'ora. State con noi.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono le 7.40 nell'ora di punta, un buon viaggio all'ascolto della radio 100% grandi successi. The Bowser, Man Magnet.

0: questo è un autentico disco da viaggio, bellissimo. We Don't Talk Anymore dal 2016, Charlie Puth e Selena Gomez su RDS 747. Tutti pazzi torna lunedì 31 di agosto. Tra gli scherzi più amati ripeschiamo Ciulin, la nostra Rossella Brescia, tra trattamenti estetici con l'Egalino finale e una nuova vittima. Sentiamo lo scherzo.
1: Ciao, sono Vincenzo, sono di Forlimpopoli e una moglie molto gelosa, voglio fargli uno scherzo con Ciulin.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, salve, si chiama il signor Vincenzo.
0: È mio marito.
1: Ah, scusi, scusi se ho chiamato lei. Questo è il centro estetico Manina di Fata qui a Folimpopoli. Il signore che ha passato un attimo per vedere se ce l'ha posto per fare un massaggio e quindi ha lasciato il telefono. Volevo sapere se aveva altro numero.
0: Ah no, quello è il suo numero, non ne ha altri numeri di telefono.
1: Sicura? Vabbè, perché deve venire la ragazza speciale, perché per il massaggio che vuole fare lui, che fa quello con... Non so se posso parlare con lei, non lo so.
0: Ah no, no, se non parla con me, con chi deve parlare? Con la moglie, ci mancherebbe, certo, certo che deve parlare con
2: certo
0: me.
2: Che
0: massaggio speciale, mi dica.
1: No, perché lui è un massaggio comunque bello, perché bello. Ti rigenera tutte le cellule più assopite, ecco.
0: Quindi il cervello, perché le cellule più assopite lì sarà nel cervello, sicuramente.
1: Questo massaggio fa bene alla coppia, no? Perché lei non ha notato che lui è un po' più galletto.
0: Galletto.
1: Non so come si dice. Diciamo.
0: Onestamente non è per niente galletto.
1: Più nel voluto, più.
2: Nel voluto.
0: No, se fare il galletto con lei e farai il galletto con qualcun'altra, perché a casa è sempre lo stesso.
1: Faccio così. Se lei lo sente, dice che può venire perché organizzo.
0: Ah, certo.
1: Va bene.
0: Se avete una brandina, poi dopo gli dico anche che si può direttamente trasferire lì. Perché a casa mia non ci mette più piede.
1: No, signora, allora io chiamo lei per capire se ha sentito e poi confermo massaggio, va bene? Perché c'è da pagare 20 euro in più per quello che fa lui.
0: Pure. Ah, certo, pure. Va bene. Ok, perfetto.
1: Grazie.
0: Non c'è problema, guardi.
1: Salve.
0: Da dove c***o mi stai chiamando?
3: Ah, dal telefono del mio collega, ma che mi sono più di un telefono.
0: Adesso
3: non lo so, prova a bloccarlo.
0: Idiota.
3: Prova a bloccarlo te dal tuo telefono.
0: Non c'è bisogno di bloccare un c***o di niente, molto tranquillo. Non so io dove, ma te sei a lavoro?
3: Io sono.
0: Perché mi ha chiamato una gentile signorina, per non dire altro e non usare altri termini.
2: Gentile, sì.
0: Dicendo che hai dimenticato il telefonino lì da loro.
3: Io sono andato una volta, lo sai che sono andato a fare il massaggio qualche volta.
0: Ma dove? Dove sei andato a fare il massaggio? Oh brutto cretino, te li prendevo io gli appuntamenti del massaggio dove dico io, non dove dici te.
3: Sono andato una volta.
0: Ma non me ne frego un una volta ti è bastata per tutte. Io veramente adesso cambio, chiamo Daniele, sento se mi può cambiare la serratura di casa. Ti hai cognato che è un fabbro, sei anche uno sfilato in quello. Guarda, lasciamo perdere, ma guarda, non c'è assolutamente problema. Te vai dove devi andare, vai a recuperare il cellulare.
3: Amore, mi fai parlare un attimo.
0: Pronto?
1: Ah, signora, scusi, sempre io. Perché lì pensando, forse non è che ho creato un macello a casa. Perdono, io non volevo,
0: No, lei non ha creato un macello. No. Lei assolutamente non ha creato un macello. Lei mi ha aperto gli occhi. Io la devo ringraziare.
1: Ah, gli occhi. Allora, passo un attimo, direttore. Ma no, perché sennò passo i guai io, capito? Un attimino, per...
0: Mio marito viene là.
3: Pronto, sono il direttore. Pronto, sono il direttore delle Mani di Fata qui a Forlimpopoli.
0: Sì.
3: È uno scherzo.
0: Ma uno scherzo di che?
3: Tutti i pazzi per di essere.
1: Ciao, signor amore. No, perché? Non chiamare Fablo, però, perché cambia le...
0: No, Fablo. Io sono molto tentato di chiamare mio cognato, che è Fablo, a cambiare la
1: vita.
4: Richiedi lo scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un segno.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: fratello e in sorella all'ascolto della Radio 100%, grandi successi. Buongiorno, siamo già in onda dalle 5 fino alle 9, un'altra ora con Del Buono e il Caproni. Fra poco, tra le tante, oltre ai nostri grandi successi, un po' di curiosità del mondo dello spettacolo un tanto al chilo. State con me, fra poco.
1: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi
1: con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su mcdonalds.it nei McDonald's.

0: promesse aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ora ci occupiamo di attualità dai tanti fatti dall'Italia e dal mondo. Paola Gubbiotti in redazione, ancora ben trovata Paola.
2: Buongiorno.
1: Ti ascoltiamo.
2: Il maltempo che si è abbattuto al nord, in Trentino, una colata di fango e detriti si è riversata in Val Genova, esondato il rio Gabbiolo. In Toscana 23.000 fulmini, 6.000 le utenze senza elettricità. 20.000 fulmini a Genova, città irraggiungibile dall'Aurelia, chiusa per rischio frane. In Val Badia evacuazioni a San Cassino, frana in Val Brembana, isolati 4 comuni. Evacuato un campeggio nella Bergamasca e oggi allerta arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, gialla in 13 regioni. Cisgiordania, Israele ponga fine ai piani di espansione, nota congiunta di Francia, Germania, Italia e Regno Unito. L'Unione Europea valuta sanzioni. Migranti, si allarga la platea di paesi che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia applicano le norme del nuovo patto europeo su asilo e migrazione. Francia e Spagna non aderiscono. Il risico bancario in Italia, MPS reagisce all'assalto di Intesa. Sentiamo Gianluca Gizzi.
3: Via libera del CDA di Montepaschi alla doppia offerta per l'acquisizione di Banca Generali e BPM, che darebbe vita al terzo polo bancario italiano. Un sì, stando a fonti finanziarie, non all'unanimità, per l'astensione di 4 dei 5 membri delle minoranze presenti in consiglio d'amministrazione. La maggioranza comunque abbraccia la proposta della Di Lovaglio, in alternativa a quella del gruppo San Paolo, pronto a mettere sul piatto 30 miliardi e 600 milioni per l'istituto senese. Ora la parola agli azionisti, assemblea prevista per il 29 settembre. A Piazza Affari i titoli degli istituti coinvolti chiudono la giornata di borsa in positivo, tranne MPS che cede lo 0,34%.
2: Lo sport, il tennis a Cincinnati, vola in semifinale Flavio Cobolli che batte in 3-7 l'americano Paul, affronterà il francese Arthur Fils. Il calcio, Conference League, andata dei preliminari a Bergamo, l'Atalanta fa 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. Questa è RDS.
1: Grazie alla nostra Paola Gubbiotti, a più tardi verso le 9, altri aggiornamenti dalla redazione del Buona Caproni su RDS. Vediamo la sveglia a partire dalle 5 per qualche giorno, fino a giovedì ci sarò io e poi anche Corrado Trisoglio in quest'ultimo scampolo di agosto, con un sacco di chiacchiere. Fra poco, come anticipavo, parleremo di spettacolo, di curiosità del mondo dello spettacolo e per esempio che cosa hanno in comune Drake e Vasco Rossi, ve lo spiegherò fra poco, c'è una curiosità molto interessante. Dal 1992 gli Spindle Doctors che ci facevano ballare e saltare con la loro Two Princess.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS.

0: Peggy Gou, Who Man, su un nuovo singolo. Tra l'altro fa vacanza spesso in Salento, si esibisce anche spesso nei vari locali per questa estate 2026. Da tanti anni, già a partire dai primi concerti dei Doors negli anni 60, no? Gli oggetti lanciati sul palco dai fan sono poi diventati momenti di culto. Non so quanti concerti avrete visto quest'estate, magari potete raccontarci qualcosa, qualche aneddoto particolare al 388-22-388-22. Fra poco state con me.
1: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
2: Estate. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Curiosità dal mondo dello spettacolo e che cosa hanno in comune Vasco, dicevo, e Drake. Fra poco lo scopriamo.

0: musica.
1: Saif su RDS, le 8:24 e venerdì 21 di agosto. Siete con Del Buono e col Caproni. Abbiamo già anticipato, insomma, che avremmo parlato di oggetti lanciati durante i concerti che poi diventano momenti veri e propri di culto, no? L'episodio più virale degli ultimi anni riguarda il rapper Drake. Durante il suo It's All a Blur tour, l'artista scherzò sul palco lamentandosi di non aver ancora ricevuto nemmeno un reggiseno in dono dal pubblico. E i fan hanno preso poi la battuta come una sfida personale. Da quel momento in poi ogni tappa si è trasformata in una pioggia ininterrotta di biancheria intima, e la mania è diventata talmente enorme che il rapper ha fatto raccogliere tutti i reggiseni ricevuti durante il tour, postando una foto virale in cui posava orgoglioso in mezzo proprio a centinaia di capi meticolosamente ordinati proprio per taglia. La stessa cosa, ed ecco che cosa ha in comune Drake con Vasco, più o meno volontaria, succede proprio nei concerti del Blasco Nazionale. Qualcuno dirà basta con la

mercificazione della donna, andiamo oltre. Allora, secondo me poi succede per un senso di libertà, di spregiudicatezza, no? In eventi del genere è diventato poi un classico proprio in durante i suoi concerti. Noi comunque ci limitiamo a parlarne, lasciando libertà di pensiero. E se pensate invece che lanciare vestiti sia strano, il mondo del rock ci regala perle ancora più surreali. Durante il concerto dei Foo Fighters in Scozia, per esempio, una fan ha deciso di mostrare il proprio affetto per la band lanciando addirittura sul palco non un fiore, non un peluche, ma una forma intera di formaggio cheddar da un chilo e poco più. Il frontman Dave Grohl, stupito poi dall'insolito regalo, ha interrotto lo show per ringraziare la spettatrice, trasformando questa tranquilla serata, si fa per dire, con i Foo Fighters in uno show gastronomico che è diventato immediatamente anche questo virale nel mondo del web e del rock and roll. Quindi l'affetto dei fan travalica, no? Se ci pensate, ogni confine logico, dimostra come i concerti siano luoghi imprevedibili dove anche la battuta più banale può trasformarsi in una leggenda metropolitana, e a noi ci piace molto vivere questa dimensione. Durante i suoi concerti invece Benson Boone stupisce i fan con acrobazie e comportamenti eccentrici fuori dal comune.

0: A proposito, c'era qualcuno che scriveva del concerto di Jovanotti lo scorso 7 agosto ad Olbia, dice ci si è scambiati il cappello con Lorenzo, quindi è stato un momento molto bello. Grazie per questa nostra ascoltatrice che ci commentava a proposito delle cose, degli oggetti che diventano cult, memorabili, no? Durante i concerti parlavamo di Drake e Vasco, che hanno in comune questa passione, questa mania dei reggiseni. A proposito di musica e di questa estate che ancora non è finita, arrivano le novità, questa volta Fabi Fibe in collaborazione con Pinguini Tattici Nucleari, nuovo singolo Goya.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità, novità RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parco.

0: Che bella ballata 2011, Someone Like You di Adele. Sono le 8:36, gli ultimi 20 con Max Del Buono e Giulio Caproni, poi arrivano Mauro e Renzo a continuare questa giornata cominciata già alle 5. Fra poco entriamo in modalità tutti pazzi per RDS, ripescando uno degli scherzi più belli della passata stagione. State con noi qui.
1: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
3: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
4: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
7: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
0: E allora, fine settimana, anche se d'agosto insomma è sempre weekend, soprattutto per chi è in vacanza, però scopriamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Ci sono gli amici di Trebin Meteo.
8: Nuovo fronte instabile questo venerdì 21 agosto sul nord Italia, interessato anche parte del centro. Si formano piogge, rovesci sparsi, ma anche nuovi temporali intensi associati a grandine, raffiche di vento. Attenzione ad accumuli considerevoli e possibili criticità. Le temperature saranno inoltre in conseguente diminuzione, anche marcata al nord, mentre avremo tempo stabile ed assolato al sud, sulla Sicilia, con caldo qui in accentuazione, complice anche correnti settentrionali in rinforzo. Dettagli ulteriori sulla nostra e gratuita Trebi Meteo.
0: Grazie amici di Trebi Meteo. Come va? Come va là fuori? Vi siete svegliati da poco? Dai, un caffè insieme, ce lo prendiamo. 388 22 388 22.

Purple Disco Machine, Sofia and the Giants con Hypnotized su RDS 9:15, aspettando Renzo e Mauro che proseguiranno. Spazio dedicato alle risate, cominciare con un sorriso è sempre la cosa più bella, no? Soprattutto pensando a Tutti i Pazzi che torna, lo ricordiamo ufficialmente dal 31 agosto per la nuova stagione. Allora, ripeschiamo con Giulio un altro scherzo, questa volta Marco Bazzoni in arte Buzz e il suo Buzzalando. Ecco lo scherzo.

0: sono Francesca, chiamo da Trafarno e voglio fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: E sentiamo.
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve, ci ha dato il suo numero la signora Francesca perché sta effettuando un ordine presso il nostro portale e per privacy dovremmo avvertirla perché sta utilizzando una carta a suo nome.
2: E che ordine?
1: Allora, sta ordinando, qui abbiamo una borsetta di c***i e delle scarpe.
2: No, sicuramente ho sbagliato.
1: No, guardi, è in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine.
0: Sì, salve, sono qui.
1: Siamo in linea con il signor Gianluca che dice che non sapeva niente dell'ordine.
0: Ok, Gianluca. Ma sono vero, qui in ufficio sono trovato una bellissima offerta, ma avevo già sotto la tua carta. Se mi dai l'ok procediamo.
2: Vabbè, poi vediamo. Intanto annulla tutto. Annulla tutto intanto. Che poi vediamo.
1: Mi scusi, perché vuole annullare un'offerta a tempo questa, eh?
2: Annullate tutto.
1: Allora facciamo così, signor Gianluca.
2: No, facciamo niente. Annullate tutto.
0: Ma che fate? Ha chiuso il telefono in faccia.
2: Ma tu stavi ordinando una cosa.
0: Stavo ordinando, sì.
2: Ma tu ordini sempre se ci viene un cazzo io, scusami.
0: Ma aspetta un attimo, ti stavo chiamando di ordine.
1: Eccoci qua.
2: Ma tu sei normale o sei scema per davvero? Scusa.
1: Eccoci qua, signora Francesca. Tutto a posto? Ha parlato con il signor Gianluca?
3: Sì, benissimo.
0: Sì, stavo parlando, infatti.
1: Eccolo qua, signor Gianluca. Allora è tutto a posto.
2: Sì,
1: possiamo.
2: Scusate, ma pensavo che fosse una truffa.
1: Ma no, ma si figuri.
2: Siccome con tutte queste cose che c'è, lei non mi aveva avvisato, quindi pensavo che fosse una truffa.
1: Ma fa bene, comunque non fidare. Perfetto, allora intanto le faccio il recapito della spesa, va bene?
2: Ok.
1: Allora, la signora sta acquistando una borsa di Gucci da 1800 euro, siamo a 900 euro più il 22% di IVA e siamo a 1098 più le scarpe sempre di Gucci che sono invece, siamo a 963, allora sono 2021 per questa prima spesa, va bene?
2: 2100 euro.
1: 2021. Facciamo 2000 netti. Questa è la spesa e poi naturalmente l'abbonamento, che quello è già partito, che è quello da 99 euro al mese per il nostro abbonamento premium per 48 mesi, ok?
2: Va bene, okay.
1: Perfetto, allora quindi possiamo spedire, signor?
2: Sì, ma c'è stato pagato tutto oppure bisogna pagare?
1: No, guardi, il pagamento arriverà nel pomeriggio, oppure se vuol venire qui a saldare in sede a tutti i pazzi per RDS perché tua moglie ti sta facendo uno scherzo. Sei in diretta alla radio.
0: Luca!
2: Va bene.
1: Vabbè, tanto fra poco c'è il matrimonio, quindi qualcosa bisognerà prendere.
2: Devo prendere sicuramente. Ma sicuramente su
1: Bazzalando, va bene?
0: Su Bazzalando.
1: Ciao Luca, ciao Francesca.
4: Ciao.
1: Si è spento.
4: Si è spento, è vero.
2: Ma c'è uno scherzo veramente?
0: RDS.
4: Sì.
2: Ma che dì?
4: Sì, no,
1: c'è il terrore
0: RDS.
1: Ancora.
0: Ma tu non lo conosci tutti i passi per RDS?
2: No, non lo so chi è.
1: Cioè, preferivi spendere i soldi davvero?
2: Ancora no. Bastardo.
1: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Ah sì, certo, ma stasera Marco Bengoni su RDS, siamo arrivati proprio al momento di andare via, dei saluti in questo via vai di voci che si intervallano anche a quest'ora. C'è Mauro e Renzo, non siamo mica a pettinare le bambole.
1: Ma guarda,
0: anzi mai con la spazzola Casciari, scusa, eccolo là, ecco.
1: Io
0: là,
1: è un rito propiziatorio prima delle 9, sì. Mi spazzolo verso il ciuffo, verso il lato.
2: La trasmissione andrà bene,
0: sicuro, certo, sicuro, voi dovete sapere i nuovi capelli, come le novità su RDS, sì. I nuovi capelli di Mauro Casciari,
1: sì, freschissimi.
0: Molto bene ragazzi, vi lascio, io torno domani a partire dalle 5, ci risentiamo intorno a quest'ora noi.
1: Sì, ma anche prima, certo. Se vuoi ti chiamo.
0: No, se vuoi, sì, cioè,
1: tu senza problemi.
0: Io ho lasciato tutto in ordine, tranquilli.
1: Grazie. Sento anche profumo di pulito.
0: Sì, speak and span. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Esperti dell'informazione sempre con noi, buongiorno Paola Gubbiotti.
10: Bentrovati.
1: Le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso qui su RDS.
10: Montepaschi annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi di euro. Il piano messo a punto per fronteggiare l'OPAS d'Intesa prevede anche la distribuzione di 4 miliardi di euro a favore degli azionisti di MPS. Migranti, le tensioni in Europa e l'ultimo sbarco a Bari. Sentiamo Gianluca Teodori.
11: 48 naufraghi, tra cui 31 minori non accompagnati e 7 persone senza vita. Lo sbarco a Bari dall'imbarcazione di Emergency che aveva soccorso i migranti con la nave Life Support in acque internazionali davanti alle coste libiche 4 giorni fa. Attualità quotidiana mentre sale la tensione in Europa sulla gestione dei flussi alla luce del nuovo regolamento su asilo e migrazione che ha sostituito quello di Dublino e che permette oggi anche a Svezia e Finlandia di iniziare a trattare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo di Helsinki ha richiamato tutti gli stati membri all'assunzione di responsabilità, mosse che seguono quelle già annunciate da Germania, Austria e Svizzera.
10: Il nord Italia flagellato dal maltempo, massima allerta in Val Camonica.

0: A frane nel Bresciano, crollato un ponte sul Varrabbia, evacuate 81 persone. Colpita anche la provincia di Bergamo, in Val Brembana 4 comuni isolati. In Trentino, colata di fango e detriti, in Val Genova esondato il rio Gabbiolo. Toscana e Liguria colpite da centinaia di fulmini, blackout a Pistoia, la statale Aurelia chiusa in diversi tratti per allagamenti. Oggi la perturbazione si sposta in centro, allerta arancione su settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana. Gialla in 13 regioni. E siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
1: Il tennis: Alcaraz annuncia la sua presenza agli US Open. Si attende ora la comunicazione di Sinner, che ha accusato un problema al ginocchio. Lo spagnolo fuori da aprile per un infortunio al polso. Intanto al torneo di Cincinnati vola in semifinale Cobolli, che supera in 3-7, 6-2, 3-6, 6-4 l'americano Paul. Calcio: l'Atalanta fermata a Bergamo sullo 0-0 dall'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. E domani parte la nuova stagione della Serie A, 4 gare alle 18:30, Inter Monza e Udinese Como, in serata Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il tecnico dei lariani Fabregas avverte: vogliamo crescere ancora.
2: Niente di pensare per esempio solo in Champions, no, Champions è un regalo, la Serie A è molto molto importante e la Coppa Italia è importante.
1: E oggi a Taranto, allo stadio Iacovone, la cerimonia di inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Questa è RDS.
3: Dice bene il nostro Cristiano Di Cosimo, questa è RDS. In questo momento sono le 9:01:54, che significa che siamo in diretta. Buongiorno!
4: Buongiorno, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, il conduttore che, ve lo ricordo, profuma di talco di giorno, di notte, 24 ore su 24.
5: Dorme sul soppalco poi.
4: Anche sul soppalco, profumando di talco.
5: Però fa caldo sul soppalco, io accendo il climatizzatore.
4: Ma con il talco il caldo se ne va.
5: Giusto, vabbè, potremmo continuare con rime a gogo per i prossimi 15 minuti, invece no, salutiamo Giulio Caproni in regia.
4: Ciao Giulio. E amici, stiamo insieme fino all'una, ma siamo anche sul 265 della TV.
5: Guarda,
4: è importante.
5: È importantissimo
4: guardarci. Ciao,
6: ciao.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: about.
1: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS, 9-9 minuti, buona giornata, ben svegliati per quelli che sono insomma ancora quasi con l'occhio mezzo aperto, mezzo chiuso.
2: Sì, io vorrei salutare tutti quelli che ci ascoltano dal campeggio,
1: Sì, di cui Giulio Caproni è un nostro regista, sì. È un grande estimatore, frequentatore.
2: Certo, frequentatore, così mi piace l'idea di essere lì con voi, in particolare in questo momento in cui magari è un po' rinfrescato. Ecco.
1: Vero.
2: Senti, tu sai che quasi sempre con Chiara De Pisa la sera giochiamo a Surprise Surprise.
1: Certo,
2: ho avuto la licenza per fartene una stamattina.
1: Ah, sentiamo.

0: una surprise, surprise, giustamente a sorpresa, non me l'aspettavo. Eh sì. Quindi io sono all'oscuro della notizia di cui mi parlerai, dovrei indovinarla.
1: Sì, devi indovinarla per la gloria, ma ti aiutano gli ascoltatori meno che male. Sono all'oscuro quanto te con un messaggio al 388-22-388-22, soprattutto quelli della Puglia.
0: Ok.
1: Ma non parliamo di campeggi, anche se. Allora, Giulio Caproni ha un aiuto audio in regia pazzesco, anche molto fa. Quando senti l'aiuto, capisci subito. Quindi con l'aiuto per me avete già perso.
0: No, però
1: tutti.
0: Se c'è di regolamento, non vale.
1: Allora, hai presente Google Maps, no? Servizio sì. Che ha Street View dentro le opzioni. Uh-huh. Quindi ti consente di vedere tutte le strade italiane, quasi tutte.
0: Ok.
1: Anche nel corso degli anni, no?
0: Certo.
1: Per molti anni, adesso ho visto che hanno coperto, per molti anni se tu andavi a Molfetta e giravi e scorrevi verso il numero 7 di via Bettino Ricasoli,
0: okay.
1: Che cosa trovavi lungo la strada? O chi trovavi? Cominciamo a darla larga la cosa.
0: Se dici chi, probabilmente una persona, un personaggio magari conosciuto.
1: Tu sai che però Google Maps per la privacy copre le facce e le targhe. E le targhe per evitare, sì. Quindi cosa dici a riguardo di ciò?
0: Ci sarà stato un personaggio famoso.
1: Ma personaggio famoso c'ha la faccia coperta.
0: Giusto.
1: Come lo riconosci?
0: Allora no, il Gabibbo.
1: Bravo, hai capito. No. Vabbè, cavoli, però l'hanno già scritto. E che no. Siete? E
0: chi
1: che
0: c'era?
1: Siete?
0: Caparezza.
1: E che cazzo?
2: Sono fuori dal tunnel.
0: Aspetta, però io ho detto Gabibbo perché ho pensato a un costume facilmente riconoscibile se non dalla faccia. Caparezza perché era riccio.
1: Tu vedi uno a Molfetta, pugliese.
0: Può essere chiunque.
1: Chiunque con la faccia coperta la faccia, vedi sotto che spunta il pizzetto. E chi in Europa, nel mondo, nell'Europa, diciamo.
0: Tu dici solo Caparezza, cioè.
1: Sì, nell'emisfero
0: quella
1: superiore c'ha una chioma del genere, non di colore. Okay. Solo lui, solo Michele e Salvemini, che ricordiamolo. Adesso lì lo riconoscevi, poi quando si è sparsa la notizia qualche giorno fa sono corsi ai ripari e l'hanno proprio sfocato tutto.
0: Svanire, adesso, effetto cancello.
1: Se andate a Molfetta via Bettino Ricasoli 7 trovate una roba tutto sfocato dietro, sappiate che c'era Caparezza.
0: Pensate, è la Walk Hall of Fame.
1: Sì, esatto, perché vicino c'è lo studio di registrazione di Rino Corrieri, batterista storico del rapper eccetera eccetera. Quindi bazzicava lì, bazzicava Caparezza bazzicava no. Poi questi sciogli lingua,
0: ci provi a farlo ma è solo lui che riesce,
1: vanno sempre a finire male. Ci ho provato.
0: Ti voglio con la parrucca stile Caparezza domani.
1: Guarda,
0: fai?
1: Dammi altri mesi, i capelli dovrebbero continuare a crescere. Io è il mio sogno.
0: Vabbè, anche il pizzetto però, sennò non è la stessa cosa.

0: sta girando l'Italia anche con i live, la vediamo anche in televisione, insomma, nelle varie, nei vari format delle piazze, no? La musica, insomma, in giro. Noemi, con tu cosa fai questa sera su RDS 9:20?
1: Beh, lei questa sera sarà da qualche parte, sì, ma voi venerdì, stamattina, in questo venerdì 21 agosto, potreste vincere un RDS bag estiva.

0: E il gioco è fatto, nel senso che poi starà a noi scegliere il più veloce, il più bravo. Ci sono un sacco di risposte sbagliate.
1: In realtà è un'estrazione,
0: che poi ovviamente daremo e quindi vi aiuteremo nel corso della mattinata. Dai.
1: Sì, abbiamo detto tutto. Oh, bocca al lupo, Crapi.
0: Grazie. Ciao.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Che mette insieme tutti in una volta quattro grandi successi, appunto con la nostra sequenza mixata, solo noi di RDS 100% grandi successi. Guarda un po' chi c'è in console, Maurizio Rocca, che inizia con questa.
8: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì.
9: L'estate vera è solo con

0: Mamma
1: Staying
0: mia.
1: Staying Alive and Trans, Riccardo Forse su RDS. Siamo alle 9.35. Abbiamo chiuso così un'altra sequenza mixata. Un'altra, in realtà, la prima della nostra mattina insieme. Andiamo avanti fino alle 13. Mauro, Renzo e Giulio Caproni.
0: Sì, permettimi di ringraziare Ricky Battini che ha mixato questi quattro successi, appunto perché i nostri registi, anche ad agosto, sono sempre chini sul mixer. Maurizio Rocca, mi fanno notare dalla regia. Ok, li ho invertiti, ok? Sono il re dell'inversione.
1: Ehi, amico.
0: Ecco.
1: Allora, vabbè, comunque, non, insomma, tanto sono
0: bello
1: i nostri
0: che
1: producer.
0: Mi hanno fatto lampeggiare la scritta Maurizio Rocca grosso come una casa, c'era scritto in effetti, però non so perché. Salutiamo Ricky, che tra l'altro stanno preparando la nuova edizione di tutti
1: sì,
0: i pazzi.
1: Stanno ritorneranno alla grande il 31 di agosto. Di gennaio, insomma, c'era un po' lontano.

0: Allora, state con noi perché fra poco vi racconteremo una storia che è molto romantica e che ci allontana dal mondo frenetico dei social, delle notifiche, della comunicazione anche così facile da raggiungerci, perché tra un messaggio e l'altro ci sono pochi istanti, no? Per leggere risposte, per mandare feedback. E invece le vecchie lettere addirittura sono arrivate via mare, una cosa incredibile.
1: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
2: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 9:38, buongiorno Italia, buona estate, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco. Ma quanto siamo contenti di essere

0: festa, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. No, se volete aggiungere qualcun altro.
1: Sai che insomma l'estate i featuring aumentano.
0: Sì, sì, sì, beh, io sono molto fit, molto fitness.
1: Quella è un'altra cosa, queste sono le tue barrette, sì, è un'altra roba diversa.
0: Senti, Renzo Di Falco, qui Mauro Casciari, diretti da Giulio Caproni, alle 9.45 io sento proprio la necessità che tu ci porti verso un mondo fatto di notizie pertinenti.
1: Ti piace? Pertinenti rispetto all'estate sicuramente, perché siamo in questa estate 2026, una bambina gioca fra i sassi di una spiaggia dell'isola d'Elba, a un certo punto trova tra le fessure della scogliera di Secchieto un foglio ingiallito che riporta anche una data, che è 3 luglio 1997, cioè abbiamo una musichetta un po' d'atmosfera, diciamo.
0: Da 97, da 3 luglio
1: da,
0: del
1: da
0: 97,
1: 3 luglio 97
0: però.
1: Potrebbe essere una cosa estiva oppure una roba anche romantica, cioè, perché è molto romantico, firmato da Rebecca, indirizzato all'amica MG. Allora, queste due ragazze erano

0: amiche da 16 anni, quindi da bambine, ma da quello che si legge stavano per essere separate perché Rebecca era pronta a trasferirsi in America. E questa lettera d'addio contiene, oltre al ringraziamento per tutti i momenti che hanno passato insieme, anche la raccomandazione: sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico, perché la gentilezza è la prima cosa sempre. Allora, la mamma di questa bambina che ha trovato questa lettera ingiallita tra gli scogli,
1: fra le due ragazze, sì, che sono, cioè la bambina è una, le due ragazze sono altre,
0: sì, sono altre, okay, appunto, una
1: passato,
0: lettera di 29 anni fa,
1: pazzesco,
0: l'ha fotografata, l'ha condivisa sul gruppo Facebook Isola d'Elba Vacanze Info Curiosità, quindi è facile immaginare quanto tutti gli utenti siano stati stupiti da questa storia, no? Da questa storia molto analogica che poi il mare non si sa per quale motivo ha riportato tra gli scogli. La speranza della mamma di questa bambina è di ritrovare le due protagoniste, che appunto oggi sono donne adulte, e
1: sappiamo
0: capire...
1: solo il nome di una o di tutti e due?
0: No, una è Rebecca, l'altra ha una sigla MG, quindi MG,
1: giusto,
0: nome, cognome.
1: Giusto.
0: E vogliamo, tutti vogliono capire se queste due poi si sono magari rincontrate dopo quel 1997. Le probabilità sono poche, però magari col tam tam generato da Facebook, che rimane ancora un social da quel punto di vista, che mette in contatto attraverso i gruppi le persone, quindi si può anche aiutare a risalire a chi è molto lontano, se magari insomma
1: magari,
0: si possano ridentificare.
1: Ma soprattutto magari ci se Rebecca.
0: Sì, esatto.
1: Se sono beccate, mo se Rebecca.
0: Ah, ci se Rebecca.
1: Io quando ho sentito che si chiamava Rebecca ho detto
0: per forza bisogna rebeccarla,
1: cioè, Rebecchi sicuro, prima o poi, before o post, Malone.

0: è qui
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Bowser, Lose Myself.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Paul Days, Crystal Sunday su RDS, mancano 6 minuti alle 10 del mattino e noi siamo ancora nel nostro gioco Quizzappando, che vi dà un indizio, anzi in realtà più che indizio è proprio un dato di fatto, no? Che determina poi che voi indoviniate l'oggetto che è poi insomma il, secondo il quale uscirà il premio, che è la nostra RDS Summer Bag. Ce la faccio, vi giuro.
1: Sì, sì, allora, il gioco è Quizzappando. E la frase che vi abbiamo lanciato è l'oggetto più prestato. Naturalmente
0: l'oggetto più prestato,
1: la risposta
0: sì.
1: È molto vaga, ma con l'aiuto che trovate nella nostra app riuscireste a capire messaggi sbagliati. Non è un libro.
0: No, non è un libro, anche se potrebbe sembrare.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, ma no, la cosa, l'oggetto più prestato in questo caso non è il libro, non è l'accendino,
0: nemmeno.
1: E non è
0: l'ombrello.
1: L'ombrello neanche,
0: si
1: amici.
0: Si presta di solito, è vero, quando uno non ce l'ha,
1: sì,
0: lo presta,
1: sì,
0: poi non torna più indietro.
1: Come anche molti libri non tornano più indietro, ma non è questa la risposta esatta. Si vince un RDS bag estiva andando sull'app di RDS, c'è lì il pulsante per rispondere oppure il solito numero che
0: se
1: sapete.
0: Siete pigri, diciamo, no?
1: Giusto, giusto, se siete pigri, è vero. E beh, cotto di caffà, si vince, si vince.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Ma che te lo dico a fa, Angelina Mango su RDS? Allora, arrivano ancora indizi o comunque insomma risposte al nostro quizzappando. Vi dico subito che non sono gli occhiali.
1: Ah no, e tu sei esperto di ciò.
0: Sì. Ce l'ho anche tatuati.
1: Sì, è vero, infatti ho notato che hai degli occhiali tatuati, incredibile. Sì. Conosco gente che ha tatuato un microfono nel nostro ambiente.
0: Io c'ho anche una cassetta tatuata. Però.
1: Veramente?
0: Una musicassetta.
1: Ah,
0: sì.
1: Non la cassetta della frutta.
0: No, quella.
1: Vi ricordo.
0: Anche se è bella.
1: Sì,
0: dire.
1: Amici giovani, sì. Quindicenni, ventenni, le cassette erano un modo per ascoltare la musica con un nastro dentro. No,
0: sì.
1: Lo dico
0: perché per registrarla anche. Per registrare la radio. Che, insomma.
1: È vero, è vero. Registrate questa, per esempio.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
9: L'Appia Dineria,
8: la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
0: In redazione RDS diamo la buona giornata alla nostra Paola Gubbiotti.
11: Ben trovati.
0: Sentiamo cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore. L'attualità.
12: Il maltempo che sta flagellando il nord Italia, frane, allagamenti, evacuazioni, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore, Lombardia, Liguria e Toscana sotto scacco, centinaia, fulmini, blackout a Pistoia, chiusa la statale Aurelia in diversi tratti, frane in Val Brembana, diversi comuni isolati, evacuato un campeggio nella Bergamasca. La cronaca, una donna di 57 anni trovata senza vita nella sua casa di Tito, provincia di Potenza. I carabinieri indagano per omicidio. In questi minuti vengono ascoltati marito e figlio della donna.

0: Musk annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi di euro. Il titolo in borsa apre a più 0,84%, positiva a Piazza Affari su dello 0,23%, approfondimenti su agi.it. Non si allenta la tensione nel Golfo, annientato l'Iran militarmente, dice Donald Trump, e lunedì saranno illustrate le misure per isolare economicamente la Repubblica Islamica. Il petrolio continua a correre e in Italia vola il prezzo dei carburanti. Gianluca Gizzi.
1: La benzina supera la soglia dei 2 euro al litro, ai massimi dall'autunno 2023, il gasolio oltre i 2,10 euro. Nuovi rincari che cadono nel periodo dell'esodo estivo e a 3 giorni dalla scadenza del nuovo taglio delle accise sul diesel, 17 centesimi, varato dal governo. Per un pieno in media servono oltre 100 euro. Secondo il Codacons, solo a luglio gli italiani hanno speso per i rifornimenti 782 euro in più rispetto a un anno fa.
0: E oggi scatta il controesodo bollino rosso, fino a domenica su strade e autostrade previsti 24 milioni di spostamenti. Questa è RDS.
2: E buongiorno Italia, eccoci qua fino a mezzogiorno con voi Anna Pettinelli e Sergio Friscia.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Oddio, scusa l'abitudine, sai, quando li senti tutto, poi siamo noi invece.
3: Siamo noi.
2: Ma sai l'abitudine veramente.
3: Elisabetta Sacchi e Jason Galliani.
2: No, no, siamo Mauro Casciari e Renzo Di Falco.
3: Ah, non Claudio Guerrini e Roberto
2: Lanfranco. No. Okay, vabbè, guarda, a volte è il caldo.
3: Sì, ci confondiamo, capito? Abbiamo personalità multiple, vabbè, diciamo.
2: Sì.
3: Ecco, sì, 21 agosto insieme in diretta con noi fino alle 13, noi. Giulio Caproni in regia, 265 del Digitale Terrestre, RDS e Social TV, qualora aveste dubbi su chi siamo, perché sì, ci sono scritti i nostri nomi in grosso, quindi
2: tutto
3: è evidente.
2: Quello che sentite lo potete anche vedere, pure questa.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: contento, si muore.
1: Ah no, e si muove.
0: Si muove.
1: Sai che per un attimo ho detto tutto contento, buon vento.
0: Ma come?
1: Si muove. Si muove.
0: 10:17, siamo noi, Renzo e Mauro, con l'ingresso in regia del mitico JJ Carrozzo.
1: Sì, ci valorizza.
0: Ho voluto fare questo.
1: Bravo, bravo, ci valorizza fino alle 13. Eccolo. In quest'ora noi metteremo in mezzo gli ascoltatori. Noi siamo, vi ricordo, i due cubetti di ghiaccio che vi scendono piacevolmente nella schiena in questa estate.
0: Ho avuto un brivido.
1: E voi siete la nostra schiena preferita.
0: Sì.
1: Madonna.
0: Che immagini, ragazzi.
1: Terribile.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabi crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro in negozio e su app. Chiabi, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: 10:20, buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco insieme fino a luna.